Vaye, era wasioda. Vadia, vaye, era wasioda. Vadia, vaye, era wasioda.

Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.